app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 3 in punto.
1: Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che si scrutava nella notte. Quando passa davanti a lui un carabiniere,

scherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci che

i botte. Fiammena via, l'era già mo, quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva i stes de

da 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via, ma poi borbotta perché ormai lei è un po' arrabbiata.

sa il signor fra lei che venisse. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire, un po' per volta, a far così non finiamo più. Non a questi le pre-

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici. Wow!

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

Sento un po' di sacco, non sento la padrona che arriva sul tibello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud generalmente soleggiato poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Notav, la stretta della prefettura, vietati i campeggi in Val di Susa, 4 ordinanze in 24 ore dopo gli scontri di Chiomonte, controlli delle forze dell'ordine e presidio Notav spostato da Susa a Venaus. E sugli scontri in Val di Susa è intervenuto il presidente Mattarella. La violenza aggredisce la Costituzione, nessuna giustificazione né esitazione nel condannare. Un passaggio, senza nominarlo, è stato dedicato anche al caso Roggero, il gioielliere indagato per aver ucciso due ladri a Grinzane e Cavour. Non è la legge a doversi adattare ai comportamenti individuali. Parliamo di infrastrutture. Il Tenda ha pubblicato il bando per l'allargamento del tunnel storico, lavori di alesaggio da 120 milioni in affiancamento al nuovo tunnel oggi a senso unico alternato, già approvato il progetto esecutivo. Boom di trapianti con il modello Hello Kidney, percorsi veloci, assistenza su misura nella nefrologia di Asti. Dai 4 trapianti del 2024 si è passati a 11 nel 2025, fino ai 9 già registrati nei primi mesi di quest'anno. Via la Vendemmia, in provincia di Cuneo, si parte in anticipo, prospettive al momento positive secondo Coldiretti, ma determinante sarà il meteo. Il comparto in provincia di Cuneo conta circa 6.500 imprese, una produzione vicina a 1 milione di ettolitri. E in chiusura al meteo, dal primo pomeriggio rovesci e temporali sparsi nelle vallate alpine, in particolare nord-occidentali e settentrionali, in successiva estensione verso est, andando ad interessare anche le zone di pianura e collina, con ultimi fenomeni in serata sulle pianure orientali, temperature massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
6: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
7: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale si estende fino all'Europa centrale, garantendo sul Piemonte condizioni di tempo stabile, salvo isolati e brevi rovesci di calore a ridosso delle valli alpine. Le temperature massime in pianura potranno toccare localmente i 37-38 gradi. In seguito, una lieve ondulazione nel campo di pressione in quota determinerà un aumento dell'instabilità atmosferica, favorendo lo sviluppo di temporali che dalle valli alpine transiteranno verso est, andando a interessare anche le zone di pianura e collina, in particolare quelle a nord del Po. Poi più stabile, con locali rovesci pomeridiani limitati alle valli alpine. Variabile in seguito, con rovesci e locali temporali pomeridiani su zone montane e pedemontane, impossibile parziale estensione alle pianure adiacenti. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in prevalenza soleggiato con addensamenti irregolari sui settori alpini nel corso della giornata. Precipitazioni con deboli rovesci isolati dal pomeriggio all'interno delle vallate alpine. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 37 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso sui settori alpini, poco parzialmente nuvoloso altrove, con formazione di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio. Precipitazioni dal primo pomeriggio con rovesci e locali temporali deboli o moderati su zone montane e pedemontane, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature minime sui 24 gradi, massime sui 37 gradi.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.

web, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Merizei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Per informazioni www.forteexiles.it. A Condove, sabato 1 agosto, lo spettacolo della montagna a Mocchie alle ore 21. Per Borgate dal Vivo, sabato 1 agosto a Giaveno, in piazza Mautino, alle ore 21.30, Questa non è una banana, con Benedetta Colombo, performance teatrale. Prenotazione obbligatoria, informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, sabato 1 agosto, dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend, fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia, alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. A Villar Focchiardo, domenica 2 agosto, a Pian dell'Orso, alle ore 12, festa alla Cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto, alle ore 11, a Mongirardo, festa alla Cappella di Mongirardo. Inoltre, martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio, alle ore 21, Luigina Alafiore presenta Rimorsi e Rimpianti, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A cura dei Parchi Alpicozie, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 4720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. A Coazze, domenica 2 agosto al Colle Bione, borgata in festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinet con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.to.it. A San Giorio, domenica 2 agosto, festa Santa Liberata in borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncinisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Domenica 2 agosto dalle ore 9.30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338 43 88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15.30, Moncinisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Mercoledì 5 agosto in Piazza d'Armi a Susa dalle 17.30, Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti. Possibile la prova gratuita. Dimostrazione dei ragazzi della scuola San Giuseppe. Al Sastriere, dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giaveno, domenica 2 agosto, Arti A, cover dual band, Pue Stadio, in piazza Mautino, alle ore 21.30. Lunedì 3 agosto, Cinema sotto le stelle, Il piccolo Yeti, in piazza Mautino, alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto, Agnolotte Tagliarin, presso la sede AIB, dalle ore 20. A Sauze d'Ulx, sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, La resilienza raccontata da Simone Idallina, alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, Chiamami Faro, concerto in quota, alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto, Giovensò in festa, Gofri animazione musicale, nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida I Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 1 agosto, L'Hangar Rosso, Spider-Man, Brand New Day, Odissea. Domenica 2 agosto, Odissea, Spider-Man, Brand New Day. Lunedì 3 agosto, Minions and Monsters, Il delitto del terzo piano, Michael. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano l'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale. L'Unione Europea intanto assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57. La guerra USA-Iran, un passo storico verso la pace a Gaza. Trump presenta così l'accordo raggiunto dal Board of Peace per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. La Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, ha spiegato il tycoon. La firma dell'intesa di 20 punti è fissata per la prossima settimana al Cairo. A bocciare l'intesa è l'esponente dell'estrema destra israeliana, il ministro Ben-Gvir. È inaccettabile per Israele, dice. In Italia torna la paura ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, fa tremare anche Napoli, Ischia e gran parte della provincia. Gente in strada per la paura, crolli e 10 feriti lievi, blackout in alcuni quartieri, da fuori grotta Pizzo Falcone, crollato un traliccio dell'alta tensione nella zona di Agnano. A Pozzuoli cede un pezzo di muro da una palazzina, stop ai treni del nodo di Napoli, verifiche sulle tratte stradali, chiuso il porto di Pozzuoli e fermi i traghetti per le isole. La Presidente del Consiglio Meloni segue l'evoluzione della situazione, convocata l'unità di crisi per coordinare gli interventi. La politica, scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il Presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della Giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. In chiusura allo sport, europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nel team eventi di tuffi con Pellacani di Maria Santoro e Pellegrina e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Buongiorno amici, buon primo giorno di agosto, sono alla sveglia.

0: agosto.
1: Ed è arrivato anche agosto di quest'anno, oggi primo giorno. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, buon sabato mattina, buon relax per questo inizio di weekend e auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi Sant'Alfonso Maria de Liguori, proprio oggi 1819 nasce a New York quello che trasse dal suo vissuto di marinaio l'ispirazione per la produzione letteraria di scrittore, poeta e critico letterario Herman Melville. Nel 1936 invece, nato nell'Algeria nord-occidentale, una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento, parliamo di Yves Saint Laurent. Nel 1942 invece, nato a Trieste, giornalista, scrittore e attivista, protagonista discusso dei cosiddetti anni di piombo, Adriano Sofri. Nel 1942 invece, nato alla Spezia, una stella del cinema italiano che ha alle spalle oltre 60 anni di carriera come attore, come doppiatore, come regista. Inizia a recitare a 18 anni Giancarlo Giannini.

0: E siamo pronti a parlare anche di che cosa accade in questo primo di agosto. Andiamo al 1981, debutta MTV, il primo video mandato in onda fu Video Killed the Radio Star dei Buggles. L'affermazione del gruppo non si è poi rivelata profetica, per fortuna, ma l'impatto negli anni è stato epocale. MTV, Music Television, ha rappresentato una rivoluzione del modo di ascoltare e di fruire la musica. La suggestione dei videoclip, i programmi che cavalcano mode e tendenze, l'avvento dei VJ, videogiochi e adattamento dell'evoluzione dei DJ di radiofonica memoria hanno influenzato l'immaginario e anche i gusti di intere generazioni. L'avvento di fiction e reality show hanno nel tempo influenzato pesantemente il palinsesto di MTV, ridimensionando lo spazio che invece all'inizio era occupato principalmente dalla musica.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

E allora avete proprio quella canzone in testa o volete dedicarla a qualcuno? Fate che richiedercela chiamandoci allo 0122 640 446 oppure scrivendoci al 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Ed era il 31, anzi il primo di agosto, sono rimasta ancora la giornata di ieri, del 1900, nell'intento di promuovere la vendita degli pneumatici di cui sono produttori, i fratelli francesi André e Edouard Michelin pubblicano una guida di migliori ristoranti e alberghi di Francia. Con il suo primo numero stampato in 35.000 copie, la guida Michelin si propone di migliorare la mobilità dei ciclisti e delle prime automobili, dando una serie di nuove piacevoli mete da raggiungere.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Che sapori!
2: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
5: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac,
6: aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac. Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
9: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Come sempre sapete, mi piace raccontarvi di cose da andare a vedere, di mostre interessanti, anche dandovele un po' in anticipo di modo che possiate organizzarvi. Qua c'è tanto tempo, però mi faceva piacere raccontarvelo. Pinacoteca Agnelli inaugurerà venerdì 30 ottobre, in occasione della Torino Art Week, la nuova stagione espositiva con tre progetti che intrecciano Novecento storico e ricerca contemporanea, confermando proprio la vocazione del museo a mettere in dialogo collezione, nuove produzioni, riletture della storia dell'arte. Il programma propone Alberto Savinio, Souvenir, la prima grande retrospettiva istituzionale dedicata a una delle figure più originali della cultura europea del Novecento. Lore, Chris Ofili e Edouard Manet, nuovo appuntamento del ciclo Beyond the Collection, che invita artisti contemporanei a confrontarsi con le opere della collezione permanente. E il nuovo intervento di Iris Tugliatou, vincitrice del premio Pista 500 2025 in collaborazione con Artissima, per il progetto di arte contemporanea all'aperto sulla pista del Lingotto. Cuore della stagione sarà Alberto Savinio, Souvenir, che sarà aperta dal 30 ottobre 2026 al 4 aprile 2027, realizzata in collaborazione con l'archivio Alberto Savinio. La mostra riunirà circa 75 opere tra dipinti e disegni, ripercorrendo la ricerca dell'artista dagli anni 20 agli anni 50. Sempre dal 30 ottobre al 4 aprile 2027 sarà visitabile Lore, Chris Ofili e Edouard Manet, nuovo capitolo di Beyond the Collection. L'artista britannico Chris Ofili presenterà una serie inedita di lavori ispirati al ritratto di Lore di Manet, opera della collezione permanente della Pinacoteca. Il progetto riflette sul tema della rappresentazione e sulla figura di Lore, restituendole centralità, interrogando il modo in cui le immagini contribuiscono a costruire identità e memoria storica. Quindi date importanti per ammirare ancora un bel po' di arte alla Pinacoteca Agnelli.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Grande paura ieri sera ai Campi Flegrei in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. Al momento il bilancio dei feriti è salito a 21, di cui 2 in codice rosso, 22 invece le famiglie evacuate. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. A Pozzuoli i danni maggiori con il crollo di un pezzo di muro da una palazzina. La Capitaneria di Porto ha segnalato che la banchina del molo non è al momento agibile, ne ha interdetto l'utilizzo.
1: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda l'Italia di essere prima per ingressi irregolari con 478.000 in 5 anni e che il rispetto dei trattati non è opzionale.
2: E l'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Gli USA intanto attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna mostrano solidarietà al governo spagnolo. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 57.
1: Guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti, è la replica di Teheran. Un piano che include
2: data nel crollo

0: dell'edificio del rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati.
1: 3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire. Dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

È iniziato agosto e ad agosto ci sono delle novità, visite spazi solitamente chiusi al pubblico, aperture serali, concerti, performance, mostre, dossier. Ad agosto i Musei Reali di Torino ampliano la loro offerta culturale con un ricco calendario di appuntamenti che sono pensati per i residenti e i turisti tra percorsi guidati, eventi speciali, iniziative per celebrare 10 anni dell'istituzione. Tra le novità debutta i racconti del patrimonio, un ciclo di visite accompagnate condotte dal personale del museo. Ogni lunedì e venerdì sarà possibile accedere a luoghi che normalmente non sono visitabili, come la sezione archeologia a Torino del Museo di Antichità, l'appartamento della Regina Margherita, in alcune date l'appartamento della Regina Elena e le cucine reali. In vista del Ferragosto, il complesso resterà eccezionalmente aperto mercoledì 12 agosto senza la consueta chiusura infrasettimanale. E prosegue anche Estate Reale 2026, una sera al museo, la rassegna di aperture straordinarie di sera, che fino alla fine di agosto propone concerti e spettacoli accompagnati dalla possibilità di visitare ambienti del Palazzo Reale, della Galleria Sabauda, del Museo di Antichità. Tra gli appuntamenti più attesi figura la Notte di San Lorenzo dell'8 agosto, organizzata con la Fondazione Club Silenzio, una serata tra osservazioni del cielo, musica dal vivo, performance nei giardini reali, concerti a lume di candela nel Teatro Romano. Il programma musicale, realizzato con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino nell'ambito della rassegna Torino Crocevia di Sonorità, propone 4 appuntamenti fino al 28 di agosto, dal repertorio classico al jazz fino alla sonorizzazione elettronica del cinema muto. Si potranno visitare le 3 mostre dossier in corso, La luce del vero prima di Caravaggio, Lotto e Savoldo alla Galleria Sabauda fino al 15 settembre, Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra palazzo e biblioteca reale, e Il volto delle donne, l'altra faccia della storia, entrambe aperte fino al 6 gennaio 2027.

Andiamo a scoprire l'oroscopo di questo sabato mattina, primo di agosto. Ariete, questo weekend avrai una gran voglia di muoverti e fare nuove esperienze. Approfittane per organizzare una gita o dedicarti alle tue grandi passioni. Dal punto di vista sentimentale, Venere ti sostiene alla grande. Toro, hai proprio bisogno di staccare la spina da tutto e concederti un po' di sano relax. Cerca di ritagliarti del tempo per goderti la tranquillità di casa tua. In amore l'atmosfera si tinge di dolcezza e serenità. Gemelli, la comunicazione sarà il tuo vero e proprio punto di forza in questo fine settimana. Ti ritroverai circondato da amici, chiacchiere e stimoli nuovi. Per quanto riguarda l'amore, i single possono contare su incontri brillanti. Cancro, le emozioni saranno particolarmente intense e profonde oggi. Cerca di circondarti esclusivamente delle persone che ti fanno sentire al sicuro, accolto e protetto. Il fine settimana promette grande romanticismo e tenerezze. Leone, sarai il vero e proprio re della festa, attirando l'attenzione e la simpatia ovunque tu decida di andare. Divertiti e goditi la compagnia, il tuo fascino risulterà praticamente irresistibile. Vergine, questo fine settimana rappresenta il momento ideale per organizzare i tuoi spazi e pianificare i prossimi impegni. In amore tendi a preferire la concretezza e i fatti alle belle parole e alle promesse vuote. Un po' di musica, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Seconda parte dell'oroscopo Bilancia, l'equilibrio e l'armonia interiore guideranno ogni tua mossa, il momento davvero ottimo per dedicarti all'arte o alla cura della bellezza. Il weekend si tinge di sfumature molto molto romantiche. Scorpione, ti attendono passioni profonde e momenti di intensa introspezione, non avere alcuna paura di seguire il tuo istinto. Il magnetismo che emanerai sarà puro, l'amore risulterà intenso, lasciati andare. Sagittario, oggi una semplice gita fuori porta ti aiuterà a ricaricare le pile, amore leggero e spensierato. Chi è in coppia troverà nuovo entusiasmo, mentre i single potrebbero imbattersi in incontri interessanti. Capricorno, dovrai dedicare del tempo prezioso al riposo per recuperare le energie. Per quanto riguarda i sentimenti, anche se tendi solitamente a mantenere un certo riservo, questo weekend ti inviterà ad aprirti di più con gli altri. Acquario, ti sentirei attratto da situazioni insolite e da compagnie stimolanti. Preparati a ricevere qualche sorpresa in amore, dato che la routine ti sta decisamente stretta. Cerca di stupire il partner. Per i single, colpi di fulmine in arrivo. Pesci, è un fine settimana perfetto per dedicarti alla musica, alla scrittura o all'arte. Le emozioni saranno profonde e sognanti. L'amore si trasformerà in una favola da vivere con immensa intensità. E chiudiamo qui il nostro oroscopo. Adesso è il momento di muoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Kamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcohol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026, sabato 1 agosto, Up Band, Pop Varia.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 8 e 38 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Notav, la stretta della prefettura, vietati i campeggi in Val di Susa, 4 ordinanze in 24 ore dopo gli scontri di Chiomonte, controlli delle forze dell'ordine e presidio Notav spostato da Susa a Venaus. E sugli scontri in Val di Susa è intervenuto il presidente Mattarella. La violenza aggredisce la Costituzione, nessuna giustificazione né esitazione nel condannare. Un passaggio, senza nominarlo, è stato dedicato anche al caso Roggero, il gioielliere indagato per aver ucciso due ladri a Grinzane e Cavour. Non è la legge a doversi adattare ai comportamenti individuali. Parliamo di infrastrutture. Il Tenda ha pubblicato il bando per l'allargamento del tunnel storico, lavori di alesaggio da 120 milioni in affiancamento al nuovo tunnel oggi a senso unico alternato, già approvato il progetto esecutivo. Boom di trapianti con il modello Hello Kidney, percorsi veloci, assistenza su misura nella nefrologia di Asti. Dai 4 trapianti del 2024 si è passati a 11 nel 2025, fino ai 9 già registrati nei primi mesi di quest'anno. Via la Vendemmia, in provincia di Cuneo, si parte in anticipo, prospettive al momento positive, secondo Coldiretti, ma determinante sarà il meteo. Il comparto in provincia di Cuneo conta circa 6.500 imprese, una produzione vicina a 1 milione di ettolitri. E in chiusura al meteo, dal primo pomeriggio rovesci e temporali sparsi nelle vallate alpine, in particolare nord-occidentali e settentrionali, in successiva estensione verso est, andando ad interessare anche le zone di pianura e collina, con ultimi fenomeni in serata sulle pianure orientali, temperature massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

E si ritorna in questo primo giorno di agosto con la sveglia che suona qui su Radio Dora con Chiara e microfoni in diretta fino alle 10, pronti a ascoltare la vostra musica preferita, a chiacchierare con voi, a dedicare la vostra musica a qualcuno. Quindi richiedetecela chiamandoci allo 0122 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

Ed era 1941, il primo di agosto, presentata come il piccolo carro che può fare praticamente tutto, nasce la Jeep. Ha quattro ruote motrici, ammortizzatori idraulici indipendenti ed è parzialmente anfibia, con una capacità di guado di 1,83 metri.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Guerra USA-Iran. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. Abbiamo preparato un piano di risposta e siamo pronti alla replica di Teheran. Un piano che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione.
1: Guerra in Ucraina. In almeno 9 persone sono morte ed altre 23 sono rimaste ferite in seguito ad un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque ad un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
2: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni. Ira dell'opposizione che parla di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. Il Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata. Ma si aggrava il bilancio dei morti in mare, le vittime sono almeno 57.
1: Dopo una pausa di oltre 3 ore, altre 5 scosse sono state registrate questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. La più forte è stata quella delle 5.47 di magnitudo 3.1, ben al di sotto di quella di ieri delle 19.46 di magnitudo 4.7, che ha provocato crolli, danni e numerosi feriti, dei quali 2 gravi.
2: Ancora cronaca, i vigili del fuoco hanno terminato intorno alle 4 di stamattina il recupero del corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata nel crollo dell'edificio nel rione Pistunina di Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione.
1: La quarta ondata di caldo estremo africano insiste senza tregua sull'Italia, resa ancora più insostenibile dall'AFA, che, avvertono i meteorologi, renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8-10 agosto. Aumenteranno anche i temporali di calore su Alpi e Prealpi. Oggi 19 città con bollino rosso. Sono previsti per esempio 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte con temperature sopra i 25 gradi. Gli indici mettono in luce un livello di estremo pericolo legato all'umidità e intanto la siccità minaccia l'agricoltura.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 5505 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
14: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
15: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
13: Anche su TV.
15: Smartphone.
14: Smart speaker.
13: Smart TV.
14: Tablet.
13: Computer.
15: Al bar, in auto, in bici.
13: In negozio.
15: In palestra.
13: A casa, in ufficio.
15: Al parco, al mare, al mondo.
16: Non hanno scampo.
17: Anche se non hanno campo. La radio rende.
18: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Ed è arrivato agosto e noi non sopportiamo più agosto e la scienza ci dà ragione. Ogni anno facciamo la stessa scommessa: accumulare stanchezza per 11 mesi e ripagarla tutta ad agosto. La psicologa del lavoro Jessica De Bloom ha aggregato la ricerca disponibile per rispondere a una semplice domanda: ci riprendiamo davvero dalle ferie? Sì, durante le ferie salute e benessere ovviamente salgono, ne giovano tantissimo, ma l'effetto evapora entro la prima settimana dal rientro, anche entro il primo giorno dal rientro. Torni al lavoro lunedì, entro venerdì come se non ci fossi mai stato in vacanza, come se non fossi mai partito, cioè è un lontanissimo ricordo anche se risale a qualche giorno prima. E allora ne servono di più lunghe? No, nella meta-analisi più recente la durata non cambia nulla, 4 giorni o 23 fanno lo stesso effetto. Le ferie lunghe non costruiscono una riserva come ci immaginavamo, ma servono quindi pause più brevi ma più frequenti. Quindi per, diciamo, trarre beneficio duraturo dal fatto di andare in vacanza dovremmo andare in ferie ogni 2 mesi. Sarebbe bello, eh?

0: Un saluto a Valentina e Sara che stanno partendo, dice ci fate molta compagnia lungo il nostro viaggio. Beh, allora buona partenza e vogliono ascoltare Raff.
1: 5, 6, 7, il corpo si muove, parla, non mente, dice quello che sente, risponde a un richiamo, un linguaggio, un messaggio, a due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra. Le vene si dilatano, il ritmo si avvia, respiro.

0: muoversi in Piemonte. Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
3: Da Edilizia Grisa adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.

0: Sono le 9:35 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione con aria calda di matrice subtropicale continua a influenzare le condizioni del tempo. Lungo le Alpi scorrono correnti tra ovest e sud-ovest che contribuiranno nei prossimi giorni ad aumentare la tendenza temporalesca in montagna. Le infiltrazioni di aria umida e instabile hanno raggiunto in parte zone di pianura. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato a parte qualche banco nuvoloso già presente al mattino lungo le valli settentrionali valdostane e l'Ossola. In giornata addensamenti cumuliformi in montagna, specie sui pendii e sulle cime. In serata addensamenti in pianura su cuneese e torinese. Precipitazioni nella prima parte della notte con residui temporali tra novarese e vercellese. Nel pomeriggio isolati rovesci o temporali sulle valli del cuneese, del Sesia e dell'Ossola. In tarda serata tendenza locali temporali di calore sulle pianure tra cuneese e torinese. Quota neve sui 3.800 metri. Temperature minime in lieve calo sui 18-22 gradi, massime in lieve calo sui 29-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato a parte iniziali annuvolamenti al mattino tra pianure e basse valli del cuneese, torinese, biellese e nord del Piemonte. In giornata addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna. Precipitazioni nella notte con locali temporali in pianura tra cuneese, torinese e vercellese. Nel pomeriggio locali rovesci e temporali in montagna, specie nelle valli del cuneese, sulle valli di Lanzo e del Canavese, sulla Valle d'Aosta orientale, sulla Val Sesia e sull'Ossola, più isolati sulle valli del Chisone e di Susa. Quota neve sui 3.800 metri. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime in lieve calo sui 27-32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato a parte qualche addensamento fino al primo mattino sulle pianure. In giornata nuvolosità cumuliforme in accentuazione in montagne, annuvolamenti in estensione da pendii e cime ai fondovalle. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali in estensione lungo le vallate alpine e la Valle d'Aosta. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 28-33 gradi.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
6: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

Il caso Gazzara è il fulmineo successo dell'artista torinese, così i titoli dei giornali discutevano del maestro dei fiori giganti nel 1941, una figura originale con uno stile unico che non è stato dimenticato. A 120 anni dalla sua nascita, Palazzo Lascaris di Torino ospita una mostra dedicata a Romano Gazzara dal titolo Nel regno dei fiori giganti. Questo percorso riunisce 27 opere pittoriche, documenti d'archivio, fotografie, installazioni contemporanee per raccontare la singolare ricerca artistica di uno degli artisti più originali del secondo Novecento. La mostra dentro Palazzo Lascaris è divisa in tre sezioni: alfabeto botanico, natura umana e neofloreale, e ripercorre le principali tappe della ricerca di Gazzara. Protagonisti assoluti i suoi iconici fiori, non solo all'interno della mostra ma in tutta la città. Le vivaci e colorate installazioni monumentali sono infatti collocate in diversi palazzi storici, come Palazzo Chiablese o l'Accademia delle Belle Arti, creando così un dialogo tra patrimonio artistico, istituzioni culturali e luoghi della vita quotidiana. La mostra è stata progettata per offrire un'esperienza aperta, inclusiva per tutti, con contenuti audio e video, installazioni olfattive e pannelli visivo-tattili. Durante un bombardamento, racconta il fondatore della fondazione, Romano Gazzara, amico dell'artista, si è buttato in un campo spaventato. Immerso tra i fiori si è sentito molto piccolo, ma allo stesso tempo protetto da loro, al sicuro. Ecco come sono nati i suoi fiori giganti. La mostra è a ingresso gratuito, resterà disponibile fino al 10 ottobre compreso, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Le visite guidate saranno solo su prenotazione.

0: pronte allo scambio.
1: Prontissime come sempre, buon sabato Chiara, buongiorno family.
0: Buongiorno a te Sonia e buon primo di agosto.
1: Grazie.
0: Abbiamo messo il piedino anche in questo mese.
1: Guarda, un po' come dire, come quando si mette il piedino nella sabbia scottante.
0: Esatto.
1: Mettiti un po' in punta di piedi, ci arriviamo.
0: Anche
1: agosto.
0: Nell'acqua del mare.
1: Esatto.
0: Ci siamo quasi Sonia.
1: Beh insomma, ancora un po'.
0: Bene,
1: dai.
0: Bene. Sei pronto per il collage?
1: Oh yeah.
0: Allora, un buon weekend a tutti voi, anche a te. Noi ci risentiamo lunedì con la sveglia.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Tra pochissimo. Ciao.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La cronaca in apertura: un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo nel centro di Perugia, mentre la compagna è in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
2: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma avvertito in tutto il capoluogo campano ha provocato 21 feriti, due dei quali gravi, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati e una banchina del porto è rimasta danneggiata. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche, mentre numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti.
3: Guerra in Ucraina: almeno 9 persone sono morte e altre 23 sono rimaste ferite in seguito a un raid russo su Kiev. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti. La gestione del Security Assistance Group passerà dunque a un altro membro della NATO e questo comporterà che gli Stati Uniti non contribuiranno più a definire l'assetto futuro delle forze ucraine.
2: L'Italia decide di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'enclave iberica di Ceuta in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha detto la Premier Meloni, ira delle opposizioni che parlano di sciacallaggio. Gelo con Bruxelles, si apre una crisi diplomatica con Madrid. L'Unione Europea assicura che non ci sono flussi verso l'Europa e sollecita Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale. E la Quirinale segue la situazione. Intanto più della metà dei migranti, oltre 48.000, è stata rimpatriata, ma si aggrava il bilancio dei morti in mare. Le vittime sono almeno 57.
3: La politica: scontro sulle chat di Del Mastro dopo che il presidente della Camera Fontana ha congelato l'accesso alle conversazioni tra l'ex sottosegretario e Mario Caroccia. Indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria, il ristorante di cui Del Mastro era socio. AVS, M5S e PD inscenano un'occupazione della giunta per le autorizzazioni. Da Fontana c'è stata una gravissima lesione delle prerogative parlamentari, protestano. L'opposizione chiede chiarezza anche sulla missione in Arabia. La task force di 400 militari italiani presenti da marzo 2026 in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain.
2: Lo sport: grande esordio degli azzurri del nuoto agli europei di Parigi. La prima medaglia ad arrivare è un oro nella gara mista a squadre di tuffi che apre le danze di tutta la rassegna continentale. Sul secondo gradino del podio sale la Russia, che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B e tiene testa agli azzurri per tutta la prova. Terza si piazza invece l'Ucraina. In serata poi a gioire Filippo Pelati, che conquista l'argento nel solo tecnico del nuoto artistico dietro alla stella britannica Tomlin. Azzurri in cima al medagliere almeno per la prima notte.
3: E con questo è tutto, più tardi.
4: Che sapori!
5: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
6: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
5: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
7: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
8: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Buongiorno Piemonte, ci siamo, iniziamo allora con il collage. Buongiorno.

Ed eccoci qua, allora, felice sabato a tutti quanti, buon inizio mese, oggi è il primo di agosto, il collage in vostra compagnia in questo sabato caldissimo, caldo. Va bene, dai, allora, ieri un po' di temporali ne ha, ma possiamo chiamarli temporali, non lo so, qua non è che se ne siano visti tanti, io adesso non so, magari più in alta valle, un'altra zona del Piemonte, però no, qui in bassa Val di Susa, mettiamola così, poca roba, proprio quattro gocce venute giù, proprio giusto per creare ancora un po' più di umidità. Va bene, dai, allora si prospetta comunque un bel weekend di scampagnate e soprattutto noi ci siamo con la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora, e qui durante il collage potete chiedere anche voi la vostra canzone e quindi telefonate allo 0122 64 04 46, questo è il numero fisso, oppure perché no, segnati questo numero 351 851 6633. Questo è il numero WhatsApp, invia il tuo vocale o il messaggio di testo se sei leggermente più timido, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare. Allora facciamo suonare questo sabato? Ci siamo? Abbiamo i Patagarri.

E questo era il ballo di San Vito, Vinicio Capossela, che tra le altre cose, ragazzi, questo brano compie 30 anni, in realtà un disco, compie 30 anni dal ballo di San Vito, una celebrazione di un disco che ha segnato per sempre la canzone d'autore italiana, pubblicato nel 1996. Il ballo di San Vito fu una dichiarazione, diciamo, di poetica, una commissione inedita di jazz, blues, tango, musica popolare, ironia coltissima, prodotta proprio da Capossela, con arrangiamenti che poi portano il segno proprio di un'intera comunità sonora. E quindi questo grande anniversario si tradurrà in un concerto domani alle ore 11 al Montfort in Jazz. Tra altre cose, lui chiude questo programma della 51esima edizione, 51esimo anniversario appunto di questo Montfort Jazz, provincia di Alba, tra le altre cose. Monforte d'Alba, sì, per forza, Monforte in Jazz. E quindi tanta roba, sì, perché tra le altre cose ci sarà tutta una formazione di grandissimi musicisti, i quali legati proprio alla storia del Monforte in Jazz. Lui stesso, Capossela, è stato più volte ospite, penso almeno 4 volte, all'interno di questa rassegna musicale, e quindi questa sì è la quinta volta presenza, la quinta quest'anno, che coincide appunto con il 50esimo anniversario della manifestazione, con il 30esimo compleanno proprio di il ballo di San Vito. Insomma, una felice coincidenza, se vogliamo vederla così, e in realtà è anche un po', come dire, il modo più giusto probabilmente per chiudere il cerchio di un'edizione, insomma, straordinaria come nel Montfort in Jazz, insomma, di quest'anno.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 3 ore al pedaggio francese e di 30 minuti al pedaggio italiano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire case e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.

Eccoci qua, ci scrive Claudio, che il fresco sia con voi. Buongiorno, buongiorno Miss Sonia DJ, un buon weekend e lascio fare a te. Ciao bye Cla, oh yeah. Dice grazie cara sulle mani, perché io ho già anticipato che sarebbe arrivato per lui il momento svago. Momento svago che così va a indagare tre epoche diverse, quindi tre volte sulle mani.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Terribile incidente a Bagnolo Piemonte, coppia del torinese si schianta in scooter, lei morta, lui grave. Per la donna inutile un lungo tentativo di rianimazione, non sono stati coinvolti ulteriori veicoli. Un'auto rubata, usata come ariete per sfondare la porta sul retro e aprire un varco all'interno. Questo il colpo che è stato messo a segno nella notte, dove nel mirino dei ladri è finita la farmacia comunale 40. L'impatto ha divelto la porta e sventrato parte della parete, facendo crollare mattoncini e calcinacci. Una volta dentro, i malviventi hanno messo a segno il furto e sono fuggiti, lasciando sul posto la vettura. Davanti all'ingresso la porta è rimasta a terra, circondata dai detriti. Export vini, l'asti cerca il rilancio in Cina. Tra i rossi il Piemonte limita i danni, meno 2,5% a fronte di una crescita a volume del 9%. Lo studio Onomisma sul primo quadrimestre del 2026. L'Italia lascia sul campo il 6,2%, la Francia il 3,4%, così come la Germania il 5,5%, peggio di tutti la Spagna, meno 8,5%. Crisi idrica e siccità, la regione dichiara lo stato di emergenza. Autobotti in oltre 70 comuni, 106 con limitazioni all'acqua. Fiumi minimi, piogge quasi assenti, agricoltura in crisi, lunedì il provvedimento. In chiusura il meteo, forte rialzo delle temperature che durerà fino al 10 di agosto, previsti in tutta la regione, picchi di calore fino a 38-40 gradi accompagnati da un senso accentuato di possibile disagio, soprattutto per le categorie di persone più fragili. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Summer Events 2026. Sabato 1 agosto, Up Band, Pop Varia.

tornato con il collage. Ecco, allora Claudio dice: mamma mia, non ho parole, che ricordi, grande Sonia. E poi Manu, che si era presa bene anche lei per il momento svago, che dice: beh, sempre in ascolto. Eccola, sulle mani, buondì Sonia DJ, mettine un'altra così, yeah. E vabbè, dopo, tra un pochino poi ripetiamo qualche breve momento svago qua e là, lo mettiamo ovviamente all'interno di queste tre ore in compagnia della family e del collage. Abbiamo Michela però, Michela che ci scrive: ciao Sonia, ok, oggi la mia richiesta è Hotel California, buon fine settimana a tutti quanti, ottima scelta, Eagles suonano per te.

Manuela ci scrive: beh, bellissime anche queste che svagano la mente, quelle di prima, elettrizzanti, brava brava, ragazzi, per la family di Radio Dora solo il meglio.

E c'è Marisa che dice: beh, stamattina una più bella dell'altra, eh. Allora, un po' di sprint, grazie. Una da disco, The Rhythm of the Night, Corona. Vuoi ascoltare qua? Oppure Rock and Roll e Zeppelin, ok. Adesso Corona, poi più avanti mettiamo anche un momento un po' più rock, magari un po' una schitarrata così. Arriva Corona per te, Marisa. Ciao, sulle mani.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Si terranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e bandiera del Milan. Aveva 66 anni ed era ammalato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per martedì 4 agosto in occasione delle esequie che si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Di fronte alle profonde divisioni generate e alle preoccupazioni sollevate da più parti, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ufficialmente il ritiro della proposta relativa al FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi mondiali, con l'apertura a investitori privati. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato sottolineato che l'obiettivo primario dell'organizzazione resta quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale, rendendo insostenibile proseguire con un progetto divisivo. Calciomercato. In casa Roma è fatta per il difensore greco Konstantinos Kouliarakis. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro, più 1,5 milioni di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. In casa Napoli intanto salgono le quotazioni di Federico Gatti per la difesa. La Juventus ha dato la propria apertura al trasferimento e i club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. C'è anche l'ok di Massimiliano Allegri che dopo averlo allenato in bianconero voleva già portarlo al Milan. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Washington. Sul cemento statunitense l'azzurro si è arreso in rimonta allo spagnolo Rafael Jodar, numero 24 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-4 dopo 2 ore e 1 minuto di gioco. Nonostante la sconfitta, il torneo lascia indicazioni incoraggianti per Musetti, che si presentava a Washington con diversi interrogativi legati alla lunga inattività causata dall'infortunio al retto femorale. E anche Elisabetta Cocciaretto si ferma nei quarti di finale, battuta in rimonta da Naomi Osaka 4-6, 6-4, 6-3 il punteggio finale in 2 ore e 16 minuti. Non è bastata una buona prova all'azzurra contro un'avversaria uscita fuori alla distanza. Europei di nuoto, l'Italia parte forte a Parigi con 2 medaglie, oro nella team event di tuffi con Chiara Pellacani, Sara Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra, e argento nel solo tecnico di nuoto artistico con Filippo Pelati. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
3: Mi fa molto piacere, ecco, nel senso sono veramente contento della performance di oggi, soprattutto perché rispetto agli Europei Junior ho migliorato molto il mio punteggio e ho portato anche la seconda difficoltà più alta in gara, portandola tutta a casa, quindi sono veramente contento.
2: E per lo sport è tutto, a più tardi.
4: Quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
7: Oh.
6: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne, e la sera giro pizza a soli 19 euro.

Seconda parte del collage in compagnia della Family. Allora, sono arrivate le 11:10 minuti. Bene, noi siamo qui in compagnia ovviamente della musica di Radio Dora, suona giusta ad ogni ora. Beh, il collage oggi ovviamente è il collage del sabato, quindi musica pazzesca, un po' pazzerella se vogliamo. Abbiamo momenti così di categoria musicale proprio per voi, il meglio per la Family, come sempre in realtà, tutti i giorni vi diamo il meglio, cerchiamo di darvi il meglio ovviamente. E allora richiedi il brano che vuoi ascoltare, 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi ancora WhatsApp 351 851 66 33. Invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare. E poi ti ricordo che Radio Dora la puoi ascoltare in tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, nel Piemonte occidentale in FM, e poi ovviamente su tutta la nazione italiana ma anche oltre in streaming, radiodora.it, cliccando Radio Dora Live. E poi ancora con l'applicazione di Radio Dora, portaci con te ovunque tu vada, anche il Polo Nord, non lo so, come preferisci, resta in nostra compagnia. Non rinunciare alla musica di Radio Dora e ovviamente la compagnia dei programmi che abbiamo appunto in diretta. E allora, se non l'hai ancora fatto, fallo, vai a scaricare l'applicazione. Allora, stavo leggendo i vostri messaggi. Bene, intanto però devo mandare ancora gli ACDC, perché è una cosa che ho promesso alla nostra Marisa. Allora, abbiamo un momento schitarra. Oh yeah.

0: Ragazzi, queste chitarre hanno richiamato un altro rocker.
1: Buongiorno, ciao. Sonia, buongiorno. Eccolo. Carissima Sista, buon sabato.
0: My bro.
1: Ti sono mancato, vero?
0: Certo.
1: Sono,
0: dai,
1: alla guida e mi piacerebbe tanto ascoltare Paranoid dei Black Sabbath, se è possibile.
0: Restiamo
1: un
0: in
1: saluto
0: tema.
1: A te e a tutta la family e buon weekend, ciao.
0: Buon weekend anche a te, goditelo, perché poi lunedì tornerai qui seduto dove sono io in questo momento, dietro al microfono però del Drive Time, a partire dalle ore 15, perché Matteuccio caro che sta guidando ci richiede Black Sabbath, però finiscono le tue vacanze, carissimo, lunedì qui con noi col Drive Time. E allora arrivano i Black Sabbath, un super abbraccio a te, raccontaci qualcosa di queste vacanze, dove sei andato? Girula?

E anche Francesco è alla guida della sua automobile mentre rientra a casa, ma ovviamente vuole ascoltare una bella canzone insieme a noi prima di chiudere il cerchio di questa mattina in girula per Torino e dintorni. E allora ascoltiamo Zucchero, Diavolo in me, la richiesta di Francesco. Ciao caro, buon week!

0: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
1: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
3: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
4: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
3: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
4: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
3: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Aramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
2: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: E abbiamo la richiesta di Igor, l'uomo delle 11, che ovviamente pensa sempre alla sua Coletta, che tra altre cose ci sta ascoltando mentre pranza. Pranza con, vi dico subito perché mi è arrivata proprio la foto, la linguine al pomodoro, accanto non lo so, c'è diciamo un sughetto, un frullatino di non so cos'altro, ok, qualche verdura, arancione così. E poi un'insalata di pomodori a parte. Devo dire che insomma è un ottimo pranzo, complimenti. Alle 11.25 ci fai venire già un po' di fame, brontola il pancino a vedere questo buon pranzo. Però prima goditi Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.

Intanto Colette saluta anche il bro che sta ancora ascoltando ovviamente la radio, non è ancora arrivato dove doveva arrivare a destinazione. E allora, ciao cara Sonia, ti posso chiedere per favore un brano? Paolo Vallesi, La forza della vita, un pensiero per il caro amico Igor, per te, Johnny anche per te. Tiziana, Carolina, per tutte le persone del collage, buon sabato a tutti voi, ciao ciao. E ovviamente ha salutato poi anche il bro appena l'ha sentito in ascolto. Paolo Vallesi, ciao Colette, buon pranzo, avrei già finita quest'ora, figurati.

0: Sono le 11:39.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Che disastro!
7: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
8: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
9: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52, o 335 77 28 741.
10: Ed è arrivata ora la richiesta di Sara. Ciao, potete mettere per cortesia una canzone qualsiasi dei Queen, tanto mi piacciono tutte. O Massimo Ranieri, grazie, buona giornata a tutti. Vabbè, Queen, sai com'è. Allora, bella questa, ce l'ascoltiamo. Ciao Sara.

E c'è anche Vera che dice: ciao Sonia, mi metti qualcosa che tiri un po' su? Un grandissimo abbraccio a tutti quanti, ok? Grazie per i tuoi saluti, per il fantasmino finale che mette dentro i suoi messaggi, che carino. E allora, vabbè, questa la conosci, arriva Muove la colitta. Ma,

Allora, il buon Augusto in ascolto mi chiede una canzone di Demis Rousseau che però non ho trovato. Ne mettiamo un'altra che secondo me farà felice molti in ascolto comunque, perché è un classicone. Demis Rousseau insieme agli Aphrodite Child, It's 5 o'clock, super romantica ovviamente. Dai, la chiudiamo così fino a mezzogiorno e poi musica a palla, perché è momento svago dopo.

0: Sono le 12 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Notte di tensione a Ceuta, dove un migrante è rimasto ferito da una coltellata al costato sferrata da un connazionale al culmine di una lite. Diverse decine di migranti accampati all'esterno del centro di permanenza temporanea ormai completo hanno tentato di entrare con la forza. Sale il bilancio dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, 67 corpi recuperati. Il premier spagnolo Sanchez intanto ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere seria preoccupazione riguardo alla recente reazione che alcuni governi europei hanno mostrato. Sanchez sollecita la convocazione di una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27 paesi membri per riaffermare che la sicurezza dei confini esterni è responsabilità condivisa di tutti gli stati membri.
2: Guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha annunciato che l'Iran ha vinto la guerra. Un alto funzionario della sicurezza di Teheran ha dichiarato di aver preparato un piano per rispondere ad una possibile follia americana. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolge tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Secondo fonti del Wall Street Journal, Trump avrebbe ordinato un nuovo pesante attacco per questo fine settimana.
3: In Italia, per la cronaca, un musicista di 55 anni di origini siciliane è morto in una stanza di un albergo al centro di Perugia, mentre l'accompagna in gravi condizioni in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Questa è l'ipotesi sulla quale si concentrano i carabinieri che indagano sull'incidente. La camera si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava a Perugia per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per esibirsi.
2: Prosegue lo sciame sismico in corso da ieri ai Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, i sismografi hanno rilevato circa 129 scosse nell'area del bradisismo, quasi tutte di lieve intensità. La scossa più forte di magnitudo 3.1 si è verificata alle 5.47 ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nei comuni di Pozzuoli e Bacoli e in diversi quartieri napoletani. Nella notte i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 80 anni poiché le scale del fabbricato sono gravemente lesionate. Resta chiuso il porto di Pozzuoli.
3: Un violento temporale accompagnato da intense precipitazioni ha causato ieri sera una colata detritica che ha colpito Biathlon Arena, sede delle gare dei Giochi Olimpici Milano Cortina. Fango, massi e tronchi d'albero hanno invaso il piazzale e le zone circostanti l'impianto. In alcuni punti i detriti hanno raggiunto un'altezza di 2 o 3 metri, ha detto il presidente dell'arena. Ruspe in azione per liberare la strada provinciale.
2: Voltiamo pagina. In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa da 30.258 a circa 19.140 filiali, oltre 11.000 presidi in meno. Da un'analisi CNA emerge che nel 2015 risiedevano in comuni privi di sportello circa 2,26 milioni di persone, il 3,8% della popolazione italiana. Nel 2025 il numero è salito a 4,84 milioni. Il numero dei comuni senza banca è dunque cresciuto sensibilmente. Oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac,
5: aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
1: Piscina comunale di Susa.
6: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
1: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
6: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
1: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
6: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
7: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Hulks. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Ulx ai Jardin Latour. Non mancare!
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

siamo arrivati 12-8 minuti, family, avete fame? Bene, allora, mentre preparate il vostro pranzo, state apparecchiando per i vostri ospiti o state così mettendo a terra il vostro plaid per un picnic, insomma, in compagnia, la musica di Radio Dora continua a dare appunto una colonna sonora a questa giornata, a questo weekend, grazie al collage. Andiamo in onda fino alle ore 13, quindi ultima parte del collage, ma Sonia Carella sempre con voi, come tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13. E allora richiedi la tua canzone, il tuo brano preferito, quello che vuoi ascoltare, quello che vuoi dedicare. Puoi chiamare lo 0122 64 04 46, oppure se preferisci puoi inviare il tuo messaggio di testo o nota vocale al nostro numero WhatsApp, segnalo ora, 351 851 66 33, questo è il nostro numero. Allora continuiamo, abbiamo Sandro dalla Sardegna, vuole ascoltare Emma

0: nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin de la Tour. Non mancare!
1: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: E abbiamo Manuela che ha chiamato per chiedere la prossima canzone. Un super abbraccio a te, un felice weekend carissima.

anche il lab in ascolto. Ecco il lab, buongiorno a voi ragazzi. Volete ascoltare Bon Jovi? Ce l'ascoltiamo subito. Allora, un felice weekend a voi. Grazie per la vostra richiesta. Un saluto anche a Carlo.

E c'è anche Emanuela che ci scrive, dice: eccomi, buon sabato a tutti, ascolterei volentieri Battiato con La Cura. Un buon weekend a tutti quanti. Beh, un grande classico che non possiamo appunto far mancare in questo collage. Grazie Manu per la tua richiesta. Poi arriva anche Rama per il Valterino.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Da Edilizia Grisa, adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto, oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
1: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: A Ferragosto festeggia con noi con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
6: E dicevamo appunto, Valterino ci saluta, augura un buon primo agosto a tutti quanti. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Rama lentamente. Grazie cari saluti, un felice weekend. Grazie anche a te e anche buon pranzo vista l'ora.

Ma infatti Massimo, facciamo così allora. Lui mi dice: beh, visto che oggi insomma hai fatto suonare un sacco di canzoni super epiche, dobbiamo chiuderla alla grandissima. Mizzeca, mi hai lanciato una bella sfida. Cosa possiamo mettere di più super epico di quello che abbiamo messo questa mattina in queste 3 ore di collage? Va bene, dai, allora, a proposito di happy, ci ascoltiamo Shirley Crow. Adesso penso ad altro, anche perché ormai siamo vicini alla chiusura, quindi dai, fino all'ultimo mettiamo super epico, dai. Adesso trovo qualcosa veramente che niente, ormai è marcato proprio nella memoria di ognuno di noi.

come si fa in tutte le disco a fine serata, no? Che si mette il brano lento per dire dai ragazzi, boh, liberiamo la pista, si torna a casa. Il collage finisce qui ragazzi, ci risentiamo lunedì, fate bravi, felice weekend a tutta la family, ciao, vi lovo da Sonia Carella, a prestissimo, ciao.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Melzei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto, dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Per informazioni www.forteexiles.it. A Condove, sabato 1 agosto, lo spettacolo della montagna a Mocchie alle ore 21. Per Borgate dal Vivo, sabato 1 agosto a Giaveno, in piazza Mautino, alle ore 21.30, Questa non è una banana, con Benedetta Colombo, performance teatrale. Prenotazione obbligatoria, informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, sabato 1 agosto, dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia, alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. A Villar Focchiardo, domenica 2 agosto, a Pian dell'Orso, alle ore 12, festa alla Cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto, alle ore 11, a Mongirardo, festa alla Cappella di Mongirardo. Inoltre, martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio, alle ore 21, Luigina Alafiore presenta Rimorsi e Rimpianti, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A cura dei Parchi Alpicozie, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 4720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. A Coazze, domenica 2 agosto al Colle Bione, borgata in festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinè con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.to.it. A San Giorio, domenica 2 agosto, festa Santa Liberata in borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncenisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Domenica 2 agosto dalle ore 9.30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338 43 88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15.30, Moncenisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Mercoledì 5 agosto, in piazza d'Armi a Susa, dalle 17.30, Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti. Possibile la prova gratuita. Dimostrazione dei ragazzi della scuola San Giuseppe. Al Sastriere, dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giaveno, domenica 2 agosto, Arti A, cover dual band, Pue Stadio, in piazza Mautino, alle ore 21.30. Lunedì 3 agosto, Cinema sotto le stelle, Il piccolo Yeti, in piazza Mautino, alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto, Agnolotti Tagliarin, presso la sede AIB, dalle ore 20. A Sauze d'Ulx, sabato 1 agosto, le serate informative del CAI, La resilienza raccontata da Simone Idallin, alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, Chiamami Faro, concerto in quota, alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto, Giovensò in festa, Gofri animazione musicale, nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21, presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida i Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 1 agosto, L'Hangar Rosso, Spider-Man, Brand New Day, Odissea. Domenica 2 agosto, Odissea, Spider-Man, Brand New Day. Lunedì 3 agosto, Minions and Monsters, Il delitto del terzo piano, Michael. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
5: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
6: Facile, nel contenitore della plastica.
5: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
6: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
5: Esatto.
7: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
8: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.
9: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si segnalano code tra Santhià e Albiano in direzione Osta, mentre la circolazione è scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 1 ora e mezza al pedaggio francese e di 1 ora al pedaggio italiano. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
15: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV,
17: smartphone,
15: smart speaker,
16: smart TV,
15: tablet,
16: computer,
17: al bar, in auto, in bici,
16: in negozio,
17: in palestra,
16: a casa, in ufficio,
17: al parco, al mare, al mondo.
15: Non hanno scampo.
18: Anche se non hanno campo,
15: la radio rende.
16: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
19: Radio Gora.
20: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 13 e 36 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dopo due giorni con una quantità di ingressi irregolari senza precedenti, a Ceuta, exclave spagnola che si trova geograficamente in Marocco, la normalità sta tornando lentamente. Stando ai numeri ufficiali diffusi dalle autorità di Madrid, a ieri sera erano 48.300 le persone migranti rientrate volontariamente in territorio marocchino. Non c'è una stima definitiva su quanti fossero stati gli ingressi da giovedì in avanti, ma le stime oscillavano tra i 50.000 e i 60.000. Le vittime rinvenute finora, morte mentre tentavano di entrare a nuoto a Ceuta, sono 67.
2: Le immagini arrivate da Ceuta hanno dimostrato ancora una volta quanto sia urgente una risposta europea all'immigrazione clandestina. Così la premier Giorgia Meloni sui social, spiegando che per questo l'Italia ha promosso insieme alla Danimarca la lettera sottoscritta da 22 stati membri dell'Unione Europea. La linea che l'Italia sostiene da tempo è oggi condivisa da un numero sempre maggiore di nazioni europee, continua Meloni. La difesa delle frontiere estere dell'Unione non è l'interesse di una singola nazione, è una responsabilità comune dell'Europa.
3: Sono tre i corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto un terzo corpo non ancora identificato. Prosegue intanto la ricerca di altri tre dispersi tra le macerie. I tre feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita.
2: Violenze nei confronti dei figli piccoli. Una mamma 34enne catanese è stata arrestata dai carabinieri di Ognina per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'intervento è scattato in un'abitazione in mattinata dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di una bambina. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto nell'immediatezza le testimonianze dei condomini che avevano assistito ai fatti e documentato con il proprio telefono cellulare l'aggressione.
3: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso, oggi 19 e lunedì 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso, ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
2: A seguito delle forti polemiche e delle opposizioni da parte dell'UEFA e delle federazioni europee, la FIFA e il presidente Gianni Infantino hanno comunicato ufficialmente di ritirare la proposta di cedere una quota dei diritti commerciali dei mondiali a fondi di investimento privati. Successivamente è arrivata la nota UEFA sulla decisione. Questa è una vittoria per tutto il mondo del calcio.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione con aria calda di matrice subtropicale continua a influenzare le condizioni del tempo. Lungo le Alpi scorrono correnti tra ovest e sud-ovest che contribuiranno nei prossimi giorni ad aumentare la tendenza temporalesca in montagna. Le infiltrazioni di aria umida e instabile hanno raggiunto in parte zone di pianura. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo soleggiato a parte qualche banco nuvoloso già presente al mattino lungo le valli

0: settentrionali valdostane e l'Ossola. In giornata addensamenti cumuliformi in montagna, specie sui pendii e sulle cime. In serata addensamenti in pianura su Cuneese e Torinese. Precipitazioni nella prima parte della notte con residui temporali tra Novarese e Vercellese. Nel pomeriggio isolati rovesci o temporali sulle valli del Cuneese, del Sesia e dell'Ossola. In tarda serata tendenza a locali temporali di calore sulle pianure tra Cuneese e Torinese. Quota neve sui 3.800 metri. Temperature minime in lieve calo sui 18-22 gradi. Massime in lieve calo sui 29-33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato a parte iniziali annuvolamenti al mattino tra pianure e basse valli del Cuneese, Torinese, Biellese e nord del Piemonte. In giornata addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna. Precipitazioni nella notte con locali temporali in pianura tra Cuneese, Torinese e Vercellese. Nel pomeriggio locali rovesci e temporali in montagna, specie nelle valli del Cuneese, sulle valli di Lanzo e del Canavese, sulla Valle d'Aosta orientale, sulla Val Sesia e sull'Ossola, più isolati sulle valli del Chisone e di Susa. Quota neve sui 3.800 metri. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime in lieve calo sui 27-32 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato a parte qualche addensamento fino al primo mattino sulle pianure. In giornata nuvolosità cumuliforme in accentuazione in montagna e annuvolamenti in estensione da pendii e cime ai fondovalle. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali in estensione lungo le vallate alpine e la Valle d'Aosta. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime stazionarie sui 28-33 gradi.
1: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna, da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura Paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
0: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
2: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Pausa pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto.
1: Sono le 14 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sarebbero almeno altri 17 migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'ex enclave di Ceuta in Marocco, i cui corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media locali. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'ex enclave iberica, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. A questi si aggiungono almeno altre 30 persone morte nelle traversate a nuoto verso Ceuta censite da inizio anno dalle autorità iberiche.
2: E Italia e Danimarca hanno promosso una lettera ai vertici europei in relazione ai recenti sviluppi alla frontiera esterna dell'Unione Europea a Ceuta. La missiva, firmata da 22 paesi e non da Spagna e Francia, chiede alla presidenza irlandese la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta della situazione e la definizione di una risposta coordinata.
3: Ora in Medio Oriente, il Ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e 76 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nell'enclave nelle ultime 48 ore, mentre un'altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano, lo scrive Al Jazeera. Secondo il Ministero, 1.222 palestinesi sono stati uccisi e 4.053 feriti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso anno.
2: È stato aggiornato a 26 il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta ai Campi Flegrei. Di questi 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale San Giuliano di Giuliano in Campania. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile. Circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Lo sciame sismico è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3, dichiara il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, aggiungendo che è ripresa la circolazione ferroviaria.
3: Un rospo nell'insalata. Questo è quanto ha trovato una donna nel sacchetto di lattuga che aveva trovato nel banco frigo di un supermercato di Monza che poi ha acquistato. Nessuno pare si sia reso conto dell'animale, né chi ha raccolto quella verdura e poi l'ha insacchettata e messa in vendita, né chi l'ha poi comprata, versata in un'insalatiera e posta sul tavolo del pranzo. Il rospo smeraldino, specie protetta, è stato poi rilasciato nel parco di Monza.
2: Chiudiamo con il calcio. Arriva in piena notte italiana la resa di Gianni Infantino sul progetto di costruire una società partecipata da privati per i diritti commerciali dei mondiali. E nella mattinata europea c'è l'esultanza dell'UEFA per il successo. Nell'accogliere con favore il passo indietro della FIFA, l'UEFA afferma: non possiamo continuare con piani segreti elaborati da sconosciuti e di dubbia utilità. L'invito ora è a lavorare con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere ed evitare che si ripeta.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Divanito Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divanito Tac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divanito Tac.
5: Aperti tutto il mese di agosto.
6: Tac.
7: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
9: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
10: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
9: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
16: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
17: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
16: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
18: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
19: Piscina comunale di Susa.
18: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
19: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 35 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare chiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
6: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
7: Summer Events 2026. Sabato 1 agosto, Up Band, Pop Varia.

0: Sono le 16 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: A Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità. Lo ha affermato il presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, durante una conferenza stampa con il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, facendo il punto sulla situazione migratoria. Sarebbero almeno 17 intanto i migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave in Marocco. Il recupero dei cadaveri, assieme ai 67 corpi ritrovati nelle scorse ore, porta 84 il numero complessivo di vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni.
1: Della crisi di Ceuta parla anche l'Unione Europea. La gestione della crisi migratoria dimostra perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, accogliendo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria avanzata da diversi leader europei. Serve solidarietà in lotta contro l'immigrazione irregolare.
2: Lo sciame sismico, come ci dicono i vulcanologi, è ancora in corso. Potrebbero quindi verificarsi ulteriori eventi con magnitudo superiore a 3. Così il ministro per la protezione civile Musumeci sul terremoto ai Campi Flegrei, invitando alla prudenza. Dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali, 130 nuclei familiari sgomberati. Disposti servizi antisciacallaggio. Ripresa la circolazione ferroviaria, ad eccezione della Cumana, nel tratto Bagnoli-Torre Gaveta. Domani riapre il porto di Pozzuoli. Aggiornato il numero dei feriti, sono 26.
1: Ora in Medio Oriente, un raid aereo israeliano ha distrutto magazzini di medicinali e forniture mediche di un ospedale a Deir al-Balah, nel centro della striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera, citando il Ministero della Salute dell'enclave palestinese. E i cittadini statunitensi presenti in Medio Oriente dovrebbero evitare viaggi nella regione ed essere pronti a lasciarla per una possibile escalation imprevista nel conflitto con l'Iran. Lo scrivono le ambasciate statunitensi a Gerusalemme e in altre capitali medio orientali. I messaggi identici pubblicati sui rispettivi siti web.
2: Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come Nimsdai, è tra le vittime della valanga che ha ucciso anche altri scalatori sul Broad Peak, in Pakistan. A dare la notizia è stata la sua società di alpinismo, l'Elite Expeditions. L'alpinista nepalese è noto per aver scalato in 6 mesi, 7 anni fa, le 14 cime più alte del mondo.
1: Il calcio, Sebastiano Esposito e il Cagliari sono davvero ai ferri corti. L'attaccante, grande protagonista della salvezza ottenuta lo scorso anno, ha lasciato il ritiro senza autorizzazione. Il club comunica l'atto di subordinazione con una nota, spiegando che potrebbe adottare dei provvedimenti disciplinari. L'esperienza di Esposito al Cagliari rischia di fallire malamente. Evidentemente la rottura è forte ed ora l'attaccante prova a spaccare il legame con il club con una mossa molto concreta.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
8: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
9: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
8: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa. Con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni
6: 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo fra Volvera e None in direzione Pinerolo. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione momentaneamente chiuso lo svincolo di Susa Autoporto in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco per traffico intenso, si segnalano code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Aramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
6: Grande novità!

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare.

aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Alla

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
2: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria, dice. Il premier spagnolo Sanchez attacca. Lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici è un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano.
2: Svolta nella morte di una donna romana di 31 anni, precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo di Via dell'Archeologia a Torbella Monaca, alla periferia di Roma. La polizia ha fermato il compagno, un tunisino di 41 anni che conviveva con la donna in quel palazzo, ipotizzando che possa trattarsi di un femminicidio. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all'interno dell'edificio. Dai filmati infatti si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere sul tanto il 41enne con in mano la borsa di lei.
3: La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei è stata la più forte registrata negli ultimi 40 anni nell'area. Il sisma, avvertito in tutto il capoluogo campano, ha provocato 26 feriti, due dei quali gravi. A Pozzuoli un grosso sasso si è staccato dalla montagna e, cadendo e andando a finire strada, ha investito in pieno un'auto con a bordo una coppia di 60 e 51 anni. Marito e moglie sono rimasti miracolosamente illesi.
2: Due sedicenni di Modena sono indagati con le ipotesi di lesioni e stalking aggravati per aver preso di mira con episodi di bullismo a scuola un ragazzo minorenne con disabilità. Lo avrebbero deriso, preso a schiaffi e pugni, ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita arroventata con un accendino. Gli episodi sarebbero andati avanti per due mesi, da febbraio a maggio scorsi, all'interno di un istituto. Sono stati i genitori della presunta vittima a sporgere denuncia, facendo partire le indagini dei carabinieri.
3: Caldo record dal nord al sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria.
2: Il calcio, l'UEFA ha accolto con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati e contrattacca. L'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia dell'UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia calcistica. Questa, continua il comunicato, è una vittoria per tutto il mondo del calcio, ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata presentata, il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
7: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
8: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
7: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
9: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Questa è Radio Dora.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la A32 Torino Bardonecchia per una manifestazione, chiusa l'uscita di Susa Autoporto in direzione Torino. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognose.

0: Nature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
1: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
1: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
1: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
1: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
2: Fatti amare.
5: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
6: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
5: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
6: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
7: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
5: Anche su TV.
7: Smartphone.
6: Smart speaker.
5: Smart TV.
6: Tablet.
5: Computer.
7: Al bar, in auto, in bici.
5: In negozio.
7: In palestra.
5: A casa, in ufficio.
7: Al parco, al mare, al mondo.
6: Non hanno scampo.
8: Anche se non hanno campo.
6: La radio rende.
5: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 35 minuti.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: A Ferragosto festeggia con noi, con un ricco e colorato menù di pesce o di carne e la sera giro pizza a soli 19 euro.
5: Sabato 1 agosto torna la Notte Bianca a Giaveno, una serata di festa nel cuore della città, con tanti punti musicali, street food, bancarelle, negozi aperti, il Luna Park con le giostre, animazione e tanto divertimento per tutte le età. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni, nel centro storico di Giaveno. Non prendere impegni. Sabato 1 agosto ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

0: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Signore, è stata una svista. Abbi un occhio di riguardo per...

0: le 18 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Gianni Infantino fa dietro front sul tentativo di privatizzazione del calcio internazionale e accantona ufficialmente il progetto FIFA Forward Enterprise, quello che aveva fatto infuriare mezzo mondo nelle ultime ore. Il presidente lo ha comunicato nella notte italiana con una nota ufficiale. La proposta non sarà portata avanti. Ha creato divisioni che su più livelli non lo rendono più sostenibile. Niente apertura quindi agli investitori privati nell'ente che avrebbe gestito le licenze, i diritti commerciali e l'organizzazione delle competizioni FIFA, compresi i mondiali. Durissima la replica dell'UEFA che, pur accogliendo con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano, parla di accordi loschi e portati avanti in maniera poco trasparente. Quindi l'attacco a Infantino ha perso la nostra fiducia. Prosegue intanto il percorso dell'Italia verso gli europei 2032. La FIGC ha acquisito la documentazione presentata da 13 città con 16 stadi candidati a ospitare il torneo. Si tratta di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Si apre ora la fase di verifica tecnica dei dossier, che riguarderà gli standard infrastrutturali, organizzativi, finanziari e autorizzativi richiesti dall'UEFA, per poi sottoporre ufficialmente le sedi entro il 1 ottobre. Il ministro dello sport Abodi parla di investimenti da 4,5 miliardi. Il calcio italiano, aggiunge, cambierà volto. Passiamo ora al campo. Successo ai rigori per l'Inter nell'amichevole di prestigio disputata a Hong Kong contro il Manchester City di Enzo Maresca. I nerazzurri si sono imposti per 3-1 dal dischetto dopo l'1-1 maturato nei 90 minuti regolamentari. Inglesi avanti al 14esimo con Mubama, risposta dell'Inter 6 minuti più tardi con Pavard. Poi il trionfo ai rigori con Provedel, protagonista. Il Bologna batte gli olandesi del Cambuur 3-1 nella prima amichevole in programma oggi. A segno Odgaard, Cambiaghi e Lo Monaco. Vittoria larga per la Lazio nel terzo test stagionale. Il primo di un certo livello, visto che l'avversario è l'Avellino che gioca in Serie B. 6-3 per i biancocelesti. Roma impegnata a Cardiff, dalle 18 Real Fiorentina. Il Genoa alle 20:30 fa visita all'Leicester. Calciomercato, l'arrivo nella capitale, il primo Forza Roma. Konstantinos Koulierakis è sbarcato in città e dopo le visite mediche di rito e la firma è pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. In casa Cagliari scoppia il caso Esposito. L'attaccante ha lasciato il ritiro senza autorizzazione, come comunicato dal club. La squadra, in partenza da Ponte di Legno, giocherà l'amichevole in programma contro l'Union Berlino senza il suo trequartista. Sul tavolo la questione dell'adeguamento del contratto. L'attaccante, ex Inter, ha manifestato il desiderio di restare a Cagliari, ma a determinate condizioni. Il nuoto, seconda giornata dei campionati europei a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva un'altra medaglia per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato la medaglia di bronzo nel duo libero misto di nuoto artistico. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: Da divano. Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
7: Divani Totac.
6: Aperti tutto il mese di agosto.
7: Totac.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla diramazione Predosa-Bettole fra Novi Ligure e l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per la presenza di veicoli scortati sono possibili disagi e rallentamenti fra Ovada e Masone in direzione Genova. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione chiusa l'uscita di Susa Autoporto in direzione Torino. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di 2 minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico

0: Matico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
1: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
6: Divani Totac,
5: aperti tutto il mese di agosto.
6: Totac.
7: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Hulks. 2 appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Ulx ai Jardin Latour. Non mancare!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice!

0: le 18 e 40 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicare.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Crisi migranti a Ceuta in apertura. Il presidente del governo spagnolo Sanchez ha inviato una lettera alle istituzioni europee per esprimere la sua seria preoccupazione per la reazione mostrata da alcuni governi dell'Unione Europea di fronte alla crisi migratoria dell'exclave spagnola in Marocco. Nella lettera Sanchez chiede la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell'interno dei 27 con l'obiettivo di stabilire una risposta comune alla situazione. Intanto il ministro dell'interno spagnolo ha dichiarato in meno di 48 ore si sta raggiungendo la normalità. Bilancio delle vittime, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 annegati.
1: Ancora temperature roventi con la quarta ondata di calore dell'estate 2026 che continua ad assediare l'Italia. Da oggi a lunedì si registra una vera escalation del numero delle città da bollino rosso. Oggi sono 19, lunedì saranno 25. A Cremona il Po non è mai stato così basso. Ha superato il record negativo del giugno 2022 quando il livello si era attestato a 8 metri e 58 cm sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno di 8,59. E la siccità minaccia l'agricoltura. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua, il raccolto è a rischio.
2: Hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani dell'edificio i vigili del fuoco intervenuti presso l'hotel del centro di Perugia, dove un musicista è stato trovato morto, mentre una sua collega è stata ricoverata in gravi condizioni alla terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. Hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell'area, all'evacuazione di tutti gli impianti e allo spegnimento cautelativo degli impianti a gas.
1: Torniamo all'estero. Le ambasciate statunitensi hanno esortato i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente. Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato ad 11 miglia nautiche nord-est della città di Lima, in Oman, all'ingresso dello stretto di Hormuz. Secondo CBS e il Wall Street Journal, Trump ha dato il via libera all'attacco contro le strutture energetiche iraniane.
2: Centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che minacciano di inghiottire una nota località balneare a 70 km da Atene. Sono oltre 300 i vigili del fuoco dispiegati nella città di Porto Germeno, a nord-ovest della capitale greca. I forti venti, con raffiche fino a 130 km orari, ostacolano le operazioni di spegnimento.
1: Europei di nuoto 2026, terza medaglia per l'Italia nell'evento continentale di Parigi. Nel nuoto artistico la coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero si mette infatti al collo la medaglia di bronzo nel duo libero misto, confermandosi sul podio europeo dopo l'argento del 2025. A livello di elementi è super il programma degli azzurri, poco premiati tuttavia nell'impressione artistica dai giudici. Oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
8: Allora siamo salvi! Sono le luci della taverna Tortuga!
9: Sì! Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati con le news di viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Carmagnola e Torino in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione chiusa l'uscita di Susa Autoporto in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Entra nel vivo ai Jardin Latour di Hulks, due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Venerdì 31 luglio alle ore 21 preparati a ridere di cuore. Arriva lo spettacolo Sogno o Son Single con il travolgente Gianluca Impastato. Una serata di pura comicità offerta dal centro commerciale Le Baite. E non finisce qui. Sabato 1 agosto dalle ore 20 scalda gli stivali con la serata Country and Street Food. Ottimo cibo di strada e musica a tutta birra. In più tutti i weekend fino al 18 agosto perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Ulx ai Jardin Latour. Non mancare!
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte.

0: notte, speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così.

0: Sono le 19 e 37 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, 2 passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, Lala invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherrilee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherrilee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
0: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
0: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
6: Che sapori!
7: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
8: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
7: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: Sono le 20:02.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
0: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
0: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutto

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora bentrovati, segnaliamo un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Carmagnola e Torino in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione chiusa l'uscita di Susa Autoporto in direzione Torino. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Meteodora.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Questa è Radio Dora.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Sono le 20 e 36 minuti.
2: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: A Sant'Ambrogio, concerto di musica tradizionale irlandese Birkin Tree domenica 2 agosto alle 21.30 in piazza San Giovanni Vincenzo. Al Melzei sabato 1 agosto alle ore 21, conferenza Il Gelso, pianta del paesaggio rurale piemontese tra storia e futuro. Dal 2 all'8 agosto dalle 14.30 alle 18.30, mostra fotografica Il Folletto delle Rocce. Nell'ambito della mostra, venerdì 7 agosto alle ore 21, conferenza a cura di Marco Granata. Al Forte di Exil, domenica 2, 9 e 16 agosto, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie, spettacoli a cura del Bosco delle Meraviglie. Per informazioni www.forteexiles.it. A Condove, sabato 1 agosto, lo spettacolo della montagna, a Mocchie, alle ore 21. Per Borgate dal Vivo, sabato 1 agosto, a Giaveno, in piazza Mautino, alle ore 21.30, Questa non è una banana, con Benedetta Colombo, performance teatrale. Prenotazione obbligatoria, informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. Ad Ulx, ai Jardin de la Tour, sabato 1 agosto, dalle ore 20, serata country and street food. Tutti i weekend, fino al 18 agosto, colori e sapori coi mercatini per le vie del paese. A Susa, sabato 1 agosto, tavoli sotto le stelle presso le vie cittadine. In Arena Romana, Music Day. A Novalesa, sabato 1 agosto, cena delle amicizie in paese, su prenotazione fino ad esaurimento posti, presso il centro storico. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, sabato 1 agosto, concerto d'organo del maestro Davide Paleari presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Chiomonte a cura della parrocchia, alle ore 21. Informazioni dettagliate su visitchiomonte.it. A Villar Focchiardo, domenica 2 agosto, a Pian dell'Orso, alle ore 12, festa alla Cappella di Pian dell'Orso. Lunedì 3 agosto, alle ore 11, a Mongirardo, festa alla Cappella di Mongirardo. Inoltre, martedì d'autore, a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 28 luglio, alle ore 21, Luigina Alafiore presenta Rimorsi e Rimpianti, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. A cura dei Parchi Alpicozie, a Salbertrand fino al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Romean, visite guidate ogni martedì e giovedì. Richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 85 4720. A Salbertrand fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. A Coazze, domenica 2 agosto al Colle Bione, Borgata in Festa. Festa Madonna della Neve al Monte Robinè con salita in notturna. Dalle ore 9 al Parco Comunale, Mercatino dell'Usato. Per informazioni, turismo@comune.coazze.to.it. A San Giorio, domenica 2 agosto, Festa Santa Liberata in Borgata Ravoira. A Bussoleno, domenica 2 agosto, la Via dell'Usato a cura dell'Associazione Centro Storico, Mercatino delle Pulci e Obisti, in via Walter Fontane, piazza Cavour. A Ferrara Moncinisio, sabato 1 e domenica 2 agosto, Campus Protezione Civile a cura dell'Associazione Lupi dell'Orsiera nell'area sportiva comunale. Domenica 2 agosto dalle ore 9.30, escursione Anello Lago Bianco a cura di Guida Escursionistica Ambientale. Informazioni al 338 43 88056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle 15.30, Moncinisio Incanto, Festival delle Canzoni Popolari. Mercoledì 5 agosto in Piazza d'Armi a Susa dalle 17.30, Hitball, divertimento, sport e tanto movimento per tutti. Possibile la prova gratuita. Dimostrazione dei ragazzi della scuola San Giuseppe. Al Sastriere, dal 1 al 23 agosto, animazione estiva per i bimbi con il Ludobus itinerante al Colle e Frazioni. Dal 1 al 3 agosto, mercato della lavanda al Colle in Piazza Agnelli. Dal 1 al 9 agosto, 16° Sestriere Film Festival della Montagna, serata d'apertura con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Domenica 2 agosto, festa degli alpini a Monterotta, a cura di ANA, gruppo Sestriere. Per estate ad Almese 2026, domenica 2 agosto alle ore 10, ricetto di San Mauro, visite guidate al borgo. A Giaveno, domenica 2 agosto, Arti A, cover dual band, Pue Stadio, in piazza Mautino, alle ore 21.30. Lunedì 3 agosto, Cinema Sotto le Stelle, Il Piccolo Yeti, in piazza Mautino, alle ore 21. Dal 3 al 10 agosto, Agnolotti Tagliarin, presso la sede AIB, dalle ore 20. A Sause Dulx, sabato 1 agosto, le serate informative del CAI. La resilienza raccontata da Simone Idallina alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Domenica 2 agosto, Chiamami Faro, concerto in quota alle ore 21 in località Sportinia. Domenica 2 agosto, Giovensò in festa, Gofri animazione musicale nel pomeriggio a partire dalle ore 16. Domenica 2 agosto, le serate informative del CAI alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Cesana Torinese, fino al 9 agosto, mostra fotografica di Giorgio Negro presso la Sala TL. Domenica 2 agosto, escursione a piedi a tema con guida I Monti Nati dal Mare. Lunedì 3 agosto, serata con Enrico Camanni, viaggio sulle Alpi in 30 valli e 30 montagne presso la Sala Formonta alle ore 21. Lunedì 3 agosto, presentazione di Luciana Rota del libro Fausto, Il mio Coppi, storie di un amore in salita nel diario della moglie Bruna, presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 1 agosto, L'Hangar Rosso, Spider-Man, Brand New Day, Odissea. Domenica 2 agosto, Odissea, Spider-Man, Brand New Day. Lunedì 3 agosto, Minions and Monsters, Il delitto del terzo piano, Michael. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122-99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare non convivente, sede di lavoro Bussoleno. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
2: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: Che sapori!
6: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: Ecco che c'è.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni, che buona.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
12: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

bene coi tuoi occhi. Cortecce di pino attaccate a noi, così dividemmo una striscia di sole. La tua voce calda cominciò a tremare, ripeteva l'eco i nostri nomi. Un fremito d'ali, un respiro, poi le siepi basse

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
3: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
4: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
5: Divani Totac.
4: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord continua a prevalere il bel tempo, ma con temporali nel pomeriggio sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, soleggiato al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi fenomeni. Temperature stabili con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con possibilità di alcuni rovesci. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 23 in punto.
1: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Jet setter.

0: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

M-Dub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Teodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Una canzone molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì, nel mio candido lettino, e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dico, chi è? Dico, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi ad un tempo remoto. C'era un vecchio con la barba bianca, lui la sua barba ed il resto era vuoto.

giorno. A questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma in roba del genere, modesti a parte, ci so far da Dio. Dixit, ma poi tocco un filo scoperto.

Come son bravo che a tempo perso ti ho creato l'universo. Non mi sembra per niente male, sono davvero un tipo geniale. Dico Lucifero non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, si lo ammetto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che non sopporto, dice il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa o un'altra che non posso sopportare sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me adegunquel, dice, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatta l'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia. Dopo un

mutatori, trasformatori, idroelettrici, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore e film boreali, giorni e tramonti, fin tropicali, fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surgelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta sei mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiama, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato in superbi e vi frego tutti, adesso lo dico. Bisogna guadagnarsi. Voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza. No, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in mente. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti adorazioni, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi tutta un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua, ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri. Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma... No, non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io. Non tirare mica in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Resto pensoso, gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante, forza Lucifero, dati da fare, ordina semi con cime trattore, voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato, boy d'un Giuda ma morossicato? Piuttosto fallo vedere da un veterinario, che non vorrei aver creato anche la rabbia, già così cos'è che non ho creato? Lo sapevo, l'uomo non l'ho creato, grazie, mi fate sempre fare, tutto a me mi tocca sempre fare, qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto. Sì, lo so che sono l'essere perfettissimo, creatore, signore. Grazie. Adesso ti trasformi in serpente così impastrisciamo lì. Usciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto. C'era un po' di formaggio, due scatolette di Simmental. Cioè lui li mise assieme e poi... Prese un poco di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono, ed è in quel modo che è nato l'uomo. Era un venerdì 13 dell'anno zero del paradiso.